0: chiude il flight case di Jerry, di Beppe Martire.
1: MasterCheck 90.
2: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Rock your body. Rock your body.
1: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
2: Sono le 4 in punto.
3: Senti la notte, vi girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
4: Sound Selector, pagine.
3: Revox, la notte da sentire.

0: Senti la notte. Vivi la musica di Relax.
1: Solo versione 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

80. Solo funky, solo disco music. Sound design Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Ritmo 80
3: Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Calde afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: benvenuti a Good Morning Forever Young, il programma per i Forever Young, sempre i giovani se non sapete l'inglese, ma attenzione, questa è una puntata speciale, perché qui su Ritmo 80 è tutto un giorno speciale, ma la specialissima è l'offerta anche di oggi, solo per oggi, ai primi 17 che ascoltano il programma,
1: e non 20 e non 15,
0: 17 c'è in regalo. Cosa? Il copripiumino,
1: guarda che
0: e federe abbinate,
1: e come si fa? Come
0: se
1: si fa?
0: Volete c'è anche il set di pentole
1: con la mountain bike.
0: La mountain bike non c'è,
1: non c'è,
0: non c'è la mountain bike, stai con cazzo nostra mountain bike, mentre per quanto riguarda le pentole a poco prezzo le... comunque
1: dall'ultima gita che è stata fatta a Pestum, hai presente che le vendono sui pullman che tu vai a Pestum?
0: Bravo,
1: c'ero io,
0: sai un sacco di cose,
1: sono le mie pentole quelle che vendi. Non lo sapevi? Allora vedete il numero che è in sovraimpressione?
0: Il primo 17, 16, vedete il countdown? No. Qualcuno ne ha già approfittato.
1: 15,
0: 15. Chiamate adesso.
1: Non perdete tempo, intanto comincia Good Morning Forever Young.

0: Allora, spieghiamo, quando parte questa musica, oltre ad essere legata indissolubilmente alla corrida di Corrado, allora, c'è anche lo spazio dedicato al simpa della coppa.
1: Esatto, c'è la barzelletta, ma va benissimo, però c'è
0: variamo. Chi è che non fa la barzelletta, le freddure in radio, no?
1: Ci sono un sacco, io per esempio c'ho una barzelletta bellissima che forse un giorno racconterò, però perché la deve sempre raccontare lui? C'è perché sempre sto cristiano, c'è che la
0: saputo per vie traverse che come io la dottoressa Tisano lui ha questa
1: ma sta gente non ci può pagare
0: per avere questo spazio. Allora,
1: comunque sentiamo la
0: faccia ride, dai.
2: Vai, allora c'è uno che racconta all'amico il bar che è stato nella sciavana, dice a un certo punto ho preso una paura, mi sono girato, c'era un leone dietro di me, ha fatto
0: mamma mia,
2: e io cosa faccio, non sapendo cosa fare, mi sto a correre, io più credevo lui più correva, io più credevo mi stavo per prendere un batticuore, faceva più una paura. Quando a questo punto davanti a me un precipizio, io lo scanto di un secondo, leone giù sotto nel precipizio. È avuto un bel culo, ma se io fossi stato tutto a posto mi sarei cagato addosso dalla paura. Perché secondo te dove scivolate il leone? Ciao a tutti, bye bye.
0: Come fa ridere? Nel senso che lui se l'è fatta addosso, è scivolata per terra,
1: leone
0: non ce l'ha fatta fermarsi in tempo ed è finito del precipizio.
1: Ce l'ho io una barzelletta.
2: Ma va caghetta.
1: No, la dico.
0: La dici?
1: Tra poco adesso.
0: No, tra poco.
1: Vai.
0: Creiamo l'attesa.
1: Ah, questa è bella,
0: È bella?
1: Questa è bella, questa ti fa molto ridere.
0: Questa
1: se ti ha fatto ridere questa, qui ti viene, la prossima, viene un infarto.
0: Magari, dici.
3: Good morning, Forever Young.

0: che segno sei, di che pianeta sei, ma soprattutto quali sono i due segni fortunati di oggi? Ve lo
1: non
0: dice
1: lo so.
0: Marchino, come non lo sai?
1: Altamente.
0: No, la domanda è: cosa hai fatto ieri per dirci quali sono i segni fortunati di oggi?
1: Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il rito propiziatorio per trovare i segni fortunati di oggi è stato fatto leggendo e interpretando i rimasugli dentro il sacchetto dei Fonzi.
0: Sì, è vero, rimane quella un po' polverina,
1: un po' di polverina,
0: o anche dei pezzettini proprio piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, piccoli.
1: Esatto, e ho letto quelli, li ho stesi sul tavolo.
0: E cosa è venuto fuori?
1: Vabbè,
0: il primo segno fortunato è
1: calcolo, vergine.
0: Vergine.
1: In amore emerge un dialogo diretto che porterà armonia tra di voi.
0: Oh,
1: non è vero, è una cazzata,
0: leggere i Fonzi, già, non è che puoi pretendere di non morire. Il secondo segno fortunato di oggi è
1: Venceslao. Venceslao.
0: Cioè, adesso non dirmi che esiste un segno che si chiama così, Venceslao.
1: Esiste ed è nato tra la terza decade di febbraio e la quarta di luglio.
0: Venceslao. Dati sotto il segno di Venceslao. Venceslao.
1: Il vostro segno oggi vi chiede di cambiare nome.
0: Non ce la faccio neanche a dirlo io, esatto.
1: È veramente brutto.
0: Oggi
1: quindi cambiate nome.
0: È offerto da?
1: Oggi il nostro oroscopo è offerto dai Fonzi.
0: Dai Fonzi.
1: Dai Fonzi.
0: Un pacchettino.
1: Un pacchettino di Fonzi, la confezione da 6 in pack.
0: Che quando lo apri sembra lo stesso effetto di quando ti togli le scarpe qui dentro.
1: È vero, è lo stesso.
0: Lo stesso odore.
1: Abbiamo aperto i Fonzi, no, ho tolto le scarpe.
0: A domani!
2: Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: Allora, c'è una rubrica che noi abbiamo lanciato, coniato, e non è che sempre abbiamo materiale, però un consiglio ve lo diamo.
1: Sì, va bene tutto, però state calmi.
0: State calmi. Allora, vi capita, che so, di essere un po' lì a dieta e di dover prendere qualcosa che non abbia, ecco, più che altro, che so, zuccheri, piuttosto che olio di palma, piuttosto...
1: Esatto.
0: Ecco, lo ha fatto per noi Antonio Locascio.
1: Sentiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, stamattina... Sì. Sono andato a fare la spesa.
0: Come tanti.
2: E per altre cose nello scaffale ho trovato questi.
0: Ecco,
2: cornetti,
0: vedere.
2: Qua, misura.
0: Cornetti misura.
2: Eccolo qua.
0: Messaggio promozionale. Cornetti.
2: Allora, va bene. Guardate quello che c'è scritto, eh.
0: Vai. E non vediamo.
2: Guarda.
0: Però. Diccelo, vai.
2: Siete?
0: Sì, ci vai.
1: Siamo.
0: Diccelo
2: senza
0: però.
2: Latte.
0: Senza latte.
2: Senza uova.
1: Un cornetto,
2: Senza olio di palma.
1: Va bene.
0: Vabbè, quello dai, l'abbiamo sloganato.
2: Senza grassi.
1: Senza grassi.
2: Allora, senza latte.
0: Sì.
2: Senza uova.
1: Sì.
2: Senza olio di palma.
1: Senza grassi.
2: Madonna, sentiamo un po', no?
0: Bisogna provarlo prima di dirlo.
1: Sentiamo.
0: Fa il test per lui.
2: Senza grassi, senza uova.
0: Sì.
2: Assaggialo. Non ci sta un cazzo.
1: Ok. La sta mangiando.
0: Antonio,
2: assaggi.
1: Ecco.
2: E visto che non c'è sta un cazzo, come immaginavo, non sanno di un cazzo. Aria fritta, è una scoreggia, non c'è niente, è una cosa che non ci si capisce, cioè, che cazzo mi fate a fare? Non deve mangiare il niente, non mangia un cazzo. No, allora, un po', io non dico tanto, ma un po' quando mangi un cornetto, no?
0: Dovrò
2: farlo sapere di qualcosa,
0: Sì.
2: Quando mangi una brioche. Allora, mangi una brioche. Ecco qua.
0: Sì.
2: Una brioche dolce sta
1: l'ovi.
2: Dolce sta l'olio di palma. Ecco qua, io ci metto pure la panna.
0: Ma come la sto mettendo sopra adesso?
2: Se non volevo mangiare, se volevo mangiare sta schifezza, che non sa di un c***o. Me mangiavo una flebo, me facevo una puntura e me nutri dalle flebo. Qualcosa voglio mangiare. Il sapore lo voglio sentire.
0: È giusto.
2: Lo voglio sentire. Io mangio. Guardi, mangiate l'aria fritta. Affanculo. Misura,
0: Ciao. Signore e signori, era Antonio Locascio e le merendine misura. Sì, però, per favore.
1: Stai calmo.
3: Good morning forever.

0: Mi fai per favore una chiusura di prima ora figa con la tua voce?
1: Ok.
0: Avete ascolto. A cagare, dai, dai. Torniamo tra poco, torniamo tra poco.
2: Secondo chiesto!
0: Secondo voi.
2: Ma stiamo facendo la voce impostata.
0: Tra poco, qui.
2: Sì. Ma dove?
0: Ritmo 80.
2: Ecco, come si chiama il programma?
0: Ritmo 80.
2: No, good morning,
0: sì, quello.
3: Sono le 7 in punto.

0: disco di ora. Blondie, Rapture, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester Burnham. Mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio. Nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona

0: cosa state fando?
1: Questo è il messaggio che ti è arrivato ieri,
0: esatto,
1: da parte del tuo nipotino. Vabbè, salutiamo tutti gli amici, anche quelli più giovani che si sono svegliati con noi, con i Marchini con la K su Ritmo 80. Sai che io adoro questo momento, vero socio?
0: Sì.
1: Ma cosa stai facendo
0: cerco
1: adesso?
0: Cerco le caramelle.
1: Ma mentre io sto presentando questa rubrica, non potevi farlo mentre eravamo...
0: C'ho un alito che altro che disco mi rigira.
1: Esatto. Mi fucilo io. Allora, generalmente il brano lento su Ritmo 80 non c'è, ve lo offriamo noi in questa rubrica mentre lui scarta le caramelle. Vabbè, tranquillamente godetevi questo momento anche per capire come andrà la vostra giornata con questa rubrica che...
0: Sono pronto.
1: Me dai una?
0: Due.
1: Che tassi. Ci serve anche a me. Allora, cosa c'è adesso?
0: Disco mi rigiro, lo sanno tutti.
1: Sigla.
2: Stai

0: ritornare indietro nel tempo. Sì, perché la novità dei Marchini con la K è questa macchina che è stata regalata a Marchino e che ci permette di tornare alle video lezioni.
1: Sì, se la trovo. No, sì, le video lezioni.
0: Le video lezioni perché? Perché Marchino ha osservato con il suo occhio da lontano cosa succedeva nella video lezione di suo figlio.
1: La DAD, didattica a distanza.
0: DAD. Già chiamarla così.
1: Allora, DAD. Cosa succede?
0: DAD più che altro, da morire.
1: Allora, la didattica a distanza, un piccolo riassuntino veloce di quello che succedeva, quello che succedeva durante le video lezioni. La maestra si collegava, dava appuntamento
0: ore 10
1: o si collegavano.
0: Vai.
1: E poi faceva: bambini, mi sentite?
0: Okay.
1: E rispondevano: no.
0: Come no? Se
1: fossi sì. Poi: io la vedo ma non la sento.
0: Ah, ok.
1: C'era quello lì.
0: C'era quello.
1: C'era quello che faceva: io la sento ma non la vedo. Io la vedo, non la vedo. C'era quell'altro: io non la vedo e non la sento.
0: Ma poi quella parla di te.
1: No, poi c'è sempre quel bambino che dice io ieri, che dice le cose che non c'entrano. Io ieri ho mangiato il gelato. Va bene, bravi bambini.
0: E da lì poi partivano tutti gli altri: io ho mangiato. E si apriva una discussione, esatto, e non si rientrava.
1: E erano già le 10:20.
0: Esatto.
1: Poi, maestra, altra domanda: avete fatto i compiti?
0: Oh, avete fatto i compiti?
1: Sì. Un gruppo, i più bravi. L'altro gruppo: no.
0: Ok.
1: Un altro dice: ah, perché erano da fare?
0: C'è sempre quello. Okay. Ah, perché erano da fare? Sì.
1: Io non li ho fatti perché mio fratello mi ha rubato il PC.
0: Ah,
1: e me l'ha nascosto. Ci sono anche le scuse, capito?
0: Ci sono le scuse perché praticamente chi ha una famiglia numerosa doveva prestarsi i device.
1: Esatto. E poi c'è sempre quell'altro che dice: io ieri ho mangiato il gelato. Sempre quello di prima. Va bene, grazie, ho mangiato il gelato. Poi io mi ho dato l'angurio, ho mangiato la merda. E ci mangiamo avanti. Poi bambina maestra, e sono già le 10:40.
0: Sì, esatto, cioè, doveva partire con italiano.
1: Bambini, smettete di scrivere in chat. C'è la chat, ti mando le freccine, le dita da medie, ok. Bambini, spegnete il microfono quando non siete interrogati.
0: Ok.
1: Bambini, non oscurate con la dita, con il dito, la telecamera. Poi, bambini, avete rotto il cazzo. No, scusate, questo ho letto un attimo nella mente della maestra.
0: Della maestra.
1: E poi siamo arrivati ai 10:15.
0: Ok. La lezione si conclude alle 11, tra l'altro.
1: Maestra! Sì, posso andare in bagno?
0: Ma no, avevo stato domanda solo per quello.
1: Va bene, vai in bagno. Maestra, anch'io. Tutti in bagno, però c'è sempre uno che alza la mano. Anche tu vuoi andare in bagno?
0: Giuseppe?
1: Martina? Io ieri ho mangiato il gelato. Abbiamo capito!
2: Good morning, forever young.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: tutti i giorni su Ritmo 80. Sapete adesso cosa c'è?
1: E che ne so io, Marco?
0: Lo devo dire io, appunto. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: È finita il vostro senso dell'umorismo.
9: Martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
10: Cazzo, cazzo, cazzo.
9: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lanfranco.
11: Scusate il francesismo.
12: Quale?
11: Si dice, non c'entra qua, ma si dice.

0: con una storia di migliaia di anni di convivenza. Questa relazione ha portato alla diversificazione di razze canine.
1: La mia fidanzata si è comprata un chihuahua, il chihuahua più brutto del mondo. So tre volte che butto via il cane e torno a casa che ha merda al guinzaglio.
2: Le frasi del cinema.
3: Fabio, chi era quello che hai salutato prima?
4: Ah, un collega, l'avvocato Alberto Saccalide, un principe del foro. Uno snobone raffinato ma di grande livello culturale.
5: A stronzo indossai, a maniaco! Se te vedo non carci al culo che fai da ma scarpa, te devi da purgà!
4: Poi, disgraziatamente, una terribile malattia l'ha ridotto così.
6: Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, booty calls, shiny disco ball.

0: pensiero positivo.
1: Un buon matrimonio si compone di una moglie cieca e di un marito sordo.
2: Amici! Oh, Mario! Basso così, vostra moglie, per tradirvi, è costretta ad andare insieme a me.

0: Come al solito questa sigla introduce lo spazio Il Resto del Marchino, le notizie che vi dà solo lui. Lo vedete? Lui. Ah no, siamo in radio. Lui, lo sto indicando. Marchino.
1: Io. Allora, andiamo. Un marito ha fatto cercare di salire.
0: È la mascella che ogni tanto si incanta.
1: Siamo a Tenerife.
0: Dov'è Tenerife?
1: Tenerife vicino a Bari. Bari vecchia. Allora, amici, cerca di far salire in aereo la moglie morta sulla sedia a rotelle. Non so perché. Cioè, lei come in vacanza, in weekend col moto.
0: Sì, esatto.
1: Praticamente, però se sono accorti, perché passando al metà detector, la temperatura è un po' bassa, no? Arrestato lui, la donna no, perché già aveva avuto di peggio. Salutiamo.
0: E non ha potuto confermare la cosa.
1: Questa notizia, diciamo, non si può. Non si può. Lui lo voleva fare per la pensione. Non funziona. Una volta che una persona scompare, cioè basta.
0: Non finisce tutti i vantaggi, quello che.
1: Ma almeno c'è, cioè, come tutti i film, chi la mette nel freezer, no? Chi si traveste come se si guadagnano in Italia per andare a tirare la pensione, ma anche portarli in giro in ferie.
0: Anche no.
1: Poi si vede. E poi diciamo che dopo un po'. Non è male un buon odore, esatto. Almeno mi hanno detto. Grazie, alla prossima.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: cosa mi sono persa?
1: Niente, hai perso due ore, ma non è che sia successo chissà che cosa. Però perché? Perché ci siamo tenuti tutto per la prossima ora. È il botto tra poco.
2: Beh, Coyons,
1: tra pochissimo. Qui su Ritmo 80.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita alla firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano, lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formi a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento una...
1: Velato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità,

0: di Avellino, il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: Yeah. Roll, eh?
1: Dragon Roll?
0: Sì, sì. Questo piatto, sentiamo.
2: Chi sei? Tofu non lo sai.
0: Non lo sai.
2: Vero.
0: Però?
2: Giorni di frigo hai. Che poi scadi nel 2000 mai. Vorrei tre cesti di Dragon Roll.
0: Sì.
2: Con candosa dai Dragon Roll.
0: Dragon Roll.
2: Per

0: avanti così.
1: Sì, sì, avanti così.
2: Era Dragon Roll, il disco Marchini della settimana. Cosa voleva dirci usando questa metafora, no, di questo piatto?
1: Allora,
2: di un'altra cucina, non quella italiana.
1: L'autore voleva dirci la Simmental. La Simmental è la cosa migliore, perché ci vai, l'apri e già lì è già pronta.
2: Che uno non ne ha voglia.
1: C'è
2: capito?
1: Proprio no, io non ho neanche voglia di aprire la scatola.
3: Ma tutto a posto!
1: Fate la Simmental già aperta. Cioè, tu... Che voglio.
4: Good morning, forever young. Yeah,

0: Ma chi è che
1: pronto?
0: Chiama adesso?
1: Pronto?
2: Ciao Martini.
0: No, no, anche oggi.
2: In collegamento dalle Galapagos.
0: Ma cosa hai da fare là?
2: Sono in sella la mia tartaruga pronta per la frase motivazionale.
0: Vai. Fuori, dai.
2: La felicità sta nelle piccole cose.
0: Sì.
2: La carta di credito è molto piccola.
0: Sì, ciao.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, io no, poi Franci non lo so.
0: Lo sappiamo. Ciao Franci.
2: Ciao. Ciao Martini.
0: Ciao. C'è qua.
1: Veloce. Good morning, Fat.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: degli appuntamenti preferiti.
1: Non me ne frega niente.
0: Ecco, bene. Però noi lo facciamo lo stesso. Come Fantastico. Si chiama? Sentite.
2: Telo vocalo.
0: Attenzione, perché delle volte non è, tra uomo e donna è difficile parlarsi.
3: Sì,
0: io dico una cosa, dico A e lei capisce B.
3: È vero.
0: Io dico B e lei capisce A.
3: Sei fortunato perché sono vicino l'A e B. Io dico A, lei capisce Z.
0: Però senti.
1: Amo, com'è stato zio?
4: Amo, non si sente.
1: Amo, com'è sta tuo zio?
4: Oh, ti ho detto che non si sente ancora.
1: Amo, come sta tuo zio? Ma che è successo su tele?
4: E ci grida a fè, Wagnè. Ti ho detto che non si sente, non ste boon, è great. Che cazzo?
0: Vedi che delle volte basta poco per non capire.
3: Per litigare.
0: Non si sente, esatto, per litigare.
3: Vabbè.
0: E poi anche un'altra cosa.
4: Amo, stavo pensando, visto che è un periodo che siamo tutti e due molto stressati, che ne dici di un bel weekend all'insegna della tranquillità e del relax?
0: Bravo.
1: Amo, lo sai che è la prima volta che sono d'accordo con te.
0: Oh.
1: Va bene, sì. Dai, facciamo così. Ci vediamo lunedì. Ciao ciao. Ah, dimenticavo, i bambini stanno già fuori alla porta ad aspettare.
0: Diciamo che non era proprio quello che voleva.
3: Che voleva lui, l'idea era un'altra.
0: Problemi di incomprensione.
5: Good morning, Forever Young. Wow.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più

0: il momento dei saluti, il momento che stavate aspettando. Perché? Perché vi siete divertiti?
1: Saluta te,
0: vi è piaciuto? Vabbè, ma stavo facendo una cosa. Allora, no, dicevo, vi siete divertiti? Vi è piaciuto il programma? Lo ritrovate anche sul nostro sito Ritmo 80 nelle nostre podcastette. Quindi non perdetelo, ma potete anche non perdere il nuovo appuntamento domani mattina, come al solito, a partire dalle 6. Se sentite dei rumori, perché
1: se sta... gli occhiali.
0: Si sta pulendo gli occhiali. Ma perché no? Qualcuno si chiede anche, ma perché non potevo fare un altro momento? No, perché mi vuol fare arrabbiare.
1: Salutiamo?
0: Sì, ho già fatto tutto.
1: Ciao,
0: io,
1: allora.
0: Ciao da Marchino e da?
1: Marchino.
0: No,
1: Marco. Ah, Corone. Marco Corone.
0: Cioè, sì, io ho detto il tuo nome, tu devi dire.
1: Sì,
0: il
1: mio. Sì, hai ragione.
0: Molto attento.
1: Quando hai ragione, hai ragione.
0: Quando sto a ragione, sto a ragione.
1: Non va al pennarello. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80, la giornata prende ritmo. Nella prossima ora, la tua musica ha tutta da vivere.
3: Dal 1987, Nick Cayman, Loving You is Sweeter Than Ever. Dal 1989, Sidney Youngblood, Sit and Wait.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Moricante, Yeke Yeke e 49ers, Touch Me.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X.

0: Appunto la Presidente del Consiglio che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Masterchef 90.
6: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterchef 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nei weekend alle 20
7: in versione extended full show.
8: Masterchef 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siete su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procide, benvenuti anche per quest'oggi all'ascolto della nostra Rip Parade. Cominceremo quest'oggi a occuparci di un decennio parecchio significativo per la nostra radio, e quindi parleremo degli anni 80. In particolare vi parlerò del mese di giugno del 1980, che è proprio il nocciolo duro della nostra Rip Parade di quest'oggi. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Lips Incorporated, il motivo è quello che si chiama Funky Town.

Amici, questa è musica meravigliosa. Erano i Lips Incorporated con Funky Town a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade con il brano intitolato Funky Town. Siamo pronti a questo punto a salire di un gradino in avanti alla numero 2 della nostra classifica, Cecilia con i suoi B Devotion. Il motivo ovviamente è quello che si intitola Spacer.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Escucha el ritmo,

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: disco di ora. Africa Bambata, Reckless. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno. TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Antolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
4: Ok, ecco la radio in diretta.
3: Ritmo 80. Basta la parola.
4: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestà, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
6: Cazzo, cazzo, cazzo.
5: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lanfranco.
7: Scusate il francesismo.
8: Quale?
7: Si dice, non c'entra qua, ma si dice.

0: Con una storia di migliaia di anni di convivenza, questa relazione ha portato alla diversificazione di razze canine.
1: La mia fidanzata si è comprata un chihuahua, il chihuahua più brutto del mondo. So tre volte che butto via il cane e torno a casa che ha merda al guinzaglio.
2: Le frasi del cinema.
3: Fabio, chi era quello che hai salutato prima?
4: Ah, un collega, l'avvocato Alberto Saccalide, un principe del foro. Uno snobbone raffinato ma di grande livello culturale.
5: A stronzo ando stai, a maniaco! Se te vi la mancarci al culo che pari da ma scarpa, te devi da purgà!
4: Poi, disgraziatamente, una terribile malattia l'ha ridotto così.
6: Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, booty calls, shiny disco balls.

0: pensiero positivo.
1: Un buon matrimonio si compone di una moglie cieca e di un marito sordo.
2: Amici! Amato! Basso così, così vostra moglie per tradirvi è costretta ad andare insieme a mezza sega.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: 19:30, Roma. Un tabaccaio sta chiudendo le serrande del negozio. A un certo punto, mentre sta per mettere il lucchetto, gli si avvicina una e sbaleva così: buonasera, guardia di finanza, nucleo accertamenti tributari, potrebbe riaprire il negozio? Questo rimane un attimo paralizzato, ritira su lentamente la seranda, entra nel negozio, come entra questo dietro, tira fuori la pistola e fa così: adesso dammi tutto che è una rapina. E il tabaccaio diceva: porta a Sciro e dirlo subito, ma fatto via il colpo.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1985 Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1983, Real Life, Send Me an Angel. Dal 1985, Dire Straits, Walk of Life. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11.
3: E 1

0: Mix O'Clock hai ascoltato George Michael, I Want Your Sex e Jovanotti, Muoviti Muoviti. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Good morning, forever young.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Il magico potere della musica con Marco Greco in 80 gradi. Esplorati insieme a me le playlist di tutte le estati, sostanzialmente. Colonna sonora che evoca emozioni. Si parte subito con Spagna. Questa è Easy Life.

playlist di canzoni fatta praticamente cantate tutte da voci femminili. Vi siamo partiti con Spagna e poi con Corona e poi le Two Black a chiudere questa playlist. Ci sta tutto, grazie da Marco Greco, grazie a voi che avete ascoltato Ritmo 80, continuate a farlo, anzi se volete entrare ancora di più nel nostro, insomma, veniteci a cercare anche non solo nelle pagine social ma anche negli eventi live che facciamo, e sono infiniti, basta seguirci, così molto semplice.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Lisa Stansfield, All Around the World. Dal 1985,

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Electric Light Orchestra, I'm Alive e Sting, All This Time.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Calabria. È stata scoperta una maxi frode fiscale da oltre 8,1 milioni di euro, legata all'utilizzo illecito di carburante agricolo e tassazione agevolata. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie riconducibili a 25 soggetti economici e 29 persone fisiche. Le indagini hanno accertato che alcune aziende agricole ottenevano gasolio agevolato presentando documentazione falsa relative a coltivazioni ad alto consumo di carburante. Il carburante veniva poi rivenduto illegalmente a imprese di autotrasporto e movimento terra, che non avevano diritto alle agevolazioni fiscali. Gli inquirenti hanno inoltre smantellato due associazioni a delinquere operative tra Calabria, Veneto e Germania. Ai 29 indagati vengono contestati diversi reati, tra cui associazione per delinquere, evasione delle accise e emissione di fatture false. E restiamo in Calabria. A Corigliano Rossano, un uomo di 51 anni è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. La polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione per una violenta lite domestica e, una volta giunta sul posto, ha trovato l'uomo in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all'assunzione di alcol e droga. Davanti agli agenti, il 51enne ha sferrato un pugno contro una porta di vetro dell'abitazione, mandandola in frantumi, e poi ha tentato di aggredire nuovamente la madre, che presentava già alcune lesioni. Nonostante l'intervento dei poliziotti, ha continuato a minacciare la donna e a cercare di avventarsi contro di lei, pronunciando anche frasi intimidatorie. La vittima, molto spaventata, ha raccontato agli agenti che le aggressioni fisiche e verbali andavano avanti da tempo, ma grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine la situazione è stata riportata sotto controllo e l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Mondiali: tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Io sono da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per cominciare anche quest'oggi una bella puntatina, visto che c'è qualcuno che mi ha ciulato il termine puntatone. Pronti per partire con il nostro modo di fare sound anni 90, anche in questa short version di Master Check 90 su Ritmo 80. Dall'altra parte c'è pronto per mixare lidissimamente Daniel Jack. Da questa parte c'è Checco Corvasce e cominciamo subito con uno dei miei preferiti, un gruppo che ne ha fatte tante, ma tante, 49ers con Move Your Feet dal 91. Move Your Feet.

erano i 49ers con Move Your Feet dal 91, adesso arrivano i Black and White Brothers con Put Your Hands Up dal 98. Put Your Hands Up, come on, no. Anche questa qua è una di quelle che mi faceva fare il figo in disco, che tanto era facilissimo.

0: con i 5 AM. Abbiamo chiuso, anzi, questa puntata super mixata da Dennis Jack anche in questa occasione con i 5 AM on Heaven.
1: Wow wow Heaven. Wow wow, ce l'ho aggiunto io perché non c'è scritto, ma lo dite.
2: Faccia di culo.
1: Wow wow Heaven. Wow wow.
0: Chiudiamo qua l'appuntamento per la prossima. Intanto vi ricordiamo che potete essere social anche attraverso, insomma, la consultazione delle nostre pagine, della nostra pagina ufficiale che è Mazzo Check 90 e della pagina ufficiale di Dennis Jack che è Dennis Jack. Vuoi che si chiami la pagina di uno e si chiama Dennis Jack? Dennis Jack
1: Official.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento per la prossima.
3: Mazzo Check 90 con Checco Corvasce e Dennis Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1980

dal 1987. Simply Red, The Right Thing. Dal 1981, Human League, Don't You Want Me. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: Clock hai ascoltato Mano Negra, King Kong 5 e Gianna Nannini, Bello e Impossibile.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Sono le 13:58. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: I Ballatissimi sul Ritmo 80, voi siete per sempre giovani, perché ascoltate i Ballatissimi, mica peraltro.
3: I Ballatissimi
2: Forever Young, Ritmo 80, buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, pronti per partire anche oggi per un'ora di musica da ballare, che spero vi faccia ballare, perché noi ci proviamo davvero. Spesso devo dire, ci riusciamo anche a giudicare dei vostri commenti. Il primo è di Kungs, si chiama This Girl.

cambiano i suoni, dagli anni 90 ai 2000, magari 2010. Questo di Kaisa si chiama Hide Away, siamo appena partiti e ce ne abbiamo tanti da farvi ascoltare. Per esempio, una delle introduzioni più belle di sempre, sentite il pianoforte come parte. And People, questa è Moving On Up.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

Sapete che tra un disco e l'altro, quando c'è una pausa con Ferrarini, si discute, no? Per quanto è possibile farlo con Ferrarini. E in ogni caso stavamo dicendo esattamente questa cosa, adesso ve la ripeto, lui magari non vorrà. Questo di Denzel, che si chiama Pump It Up, e funziona sempre.

Cioè, in qualsiasi situazione tu lo metti su, la gente salta, e di conseguenza è uno di quei dischi eterni che ci porteremo appresso ancora per molti anni, per la gioia di Denzel e non solo. Un altro esempio ve lo do subito, questo è Milo, Drop the Pressure.

Molti di voi penseranno che fare il DJ è un mestiere semplice, e in effetti è complicato quando ti capitano dischi come questo di Novi vs Eniac, si chiama Superstar. Non perché sia particolarmente difficoltoso da mixare, tra l'altro ormai ci sono i computer, giusto Ferrarini? Funziona tutto. Il problema è che non c'entra con nient'altro e quindi lo metti da parte perché, vabbè, lasciamo stare, dai. Novi vs Eniac, Superstar, il pomeriggio è quello di Ritmo 80.

disco strizza l'occhio a quello che è il sound della disco soul anni 70. Sembra di ascoltare quelle produzioni fatte dagli Chic, cose di questo tipo. Trace Family, cantata benissimo, suonata altrettanto bene e ballata da tutti voi quando era il momento giusto, sicuramente nella maniera migliore. Trace Family, Dana Dawson, ora Bamboogie Bamboo.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Anche se il disco è praticamente finito, no? Però la prossima volta che lo ascoltate, provate a chiudere gli occhi se potete e ascoltate la voce della signorina di Technotronic, che si chiamava Philly, e in un attimo vi accorgete che la voce di Philly è la voce dell'inizio degli anni 90, perché Pump Up the Jam, anche Shake the Body e tutti gli altri che hanno fatto in quelle LP che praticamente le suonavi tutte, uno dei pochi casi in cui in discoteca, anziché avere i mix, cioè quei 12 pollici, si suonavano direttamente dal 33 giri, che poi c'era il problema che il volume di registrazione era notevolmente più basso e comunque si riusciva a compensare. Pump Up the Jam nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Serrone, You Are the One.

0: Ho deciso di chiudere con qualcosa di molto elegante. Questo è il disco di Tony Di Bart, 1994, troppi anni sono passati. Si chiama The Real Thing ed è l'ultimo per oggi per i ballatissimi. Davide Ferrarini può andare in ferie per qualche minuto, per quello li mettiamo a lavorare ovviamente, perché deve preparare l'appuntamento di domani, e anch'io che sono Sabino Pastore vi devo salutare. Domani alle 14 ancora qua con i ballatissimi. Ciao, alla prossima.
1: Come back tomorrow allo ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su ritmo 80.
4: Dal 1984 Opus, Live is Life. Dal 1984 Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dal 1984 Imagination, Shoo-Bee-Doo.

0: Day, un disco di allora con i suoni di ora. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1988, Phil Collins, Two Hearts. Dal 1984, Limal, Never Ending Story. Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.
2: Sono le 16.30.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per oltre 3,5 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode legata al sisma bonus acquisti. Il provvedimento riguarda due persone e tre società indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Le indagini hanno portato al sequestro di denaro, immobili e crediti fiscali, compreso un complesso immobiliare a Pescara. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero ottenuto indebitamente agevolazioni fiscali previste dal decreto rilancio. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. E restiamo sempre in Puglia. È in programma l'udienza preliminare per 20 persone accusate di aver partecipato a una presunta associazione per delinquere finalizzata a truffare l'acquedotto pugliese attraverso sentenze falsificate. Secondo l'accusa, il gruppo guidato dall'ex funzionario Giuseppe Petruzzelli sarebbe riuscito ad appropriarsi di circa 400.000 euro mediante documenti giudiziari contraffatti. Tra gli indagati figura anche l'avvocato Andrea Meschisi, ritenuto dagli investigatori uno dei principali complici. Il tribunale del riesame ha disposto gli arresti domiciliari per Petruzzelli e l'interdizione per Meschisi, ma l'esecuzione delle misure è sospesa in attesa della decisione della Cassazione. L'udienza potrebbe essere rinviata per problemi legati alle notifiche. Come previsto dalla legge, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
6: Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young, vi presenta una nuova puntata della nostra Rock Parade. Un saluto a tutti quanti voi amici dall'Ele Procida. Volete conoscere le canzoni più forti del mese di giugno del 1977? Benissimo, ve le presento subito. Cominciamo subito dal motivo alla terza posizione, occupata dalla Belle Époque con la loro Black is Black.

famosa canzone degli anni 60 per i Los Bravos, ripresa nel 1977 dalla Belle Époque ed intitolata Black is Black, era il motivo alla posizione numero 3 della nostra speciale Riff Parade. Ma attenzione, perché alla posizione numero 2 incontriamo i Didi Sound con la loro Disco Bass.

gruppo interamente italiano, quello dei Diddy Sound, con Disco Base alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di giugno del 1977. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più forte della nostra classifica, e dalla colonna sonora del film Rocky ovviamente siamo pronti ad ascoltare la title track che porta lo stesso nome. Questa è la versione di Mr. Minor Ferguson.

0: Taylor Ferguson con Rocky alla posizione numero 1 della Hit Parade del mese di giugno del 1977. La Hit Parade termina qui e ritorna ogni giorno su Ritmo 80, pronta a presentarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 17 e

0: Cacan, I'm Every Woman e Zucchero, rispetto.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black.
2: Frigorifero interno. 5 centimetri a 999 euro fino al 25 giugno.

0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: And you can dance for inspiration.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Marco Greco vi saluta. Nel senso, non sto andando via, ma sto arrivando praticamente. Scoprite con me, con noi, il potere magico della musica. Con le playlist, con le canzoni, le sequenze estive di 80 gradi. La colonna sonora.

Oh, ragazzi, però mi raccomando, non vi dimenticate di scriverci i vostri messaggi al nostro sui nostri profili social. Non vi dimenticate di scrivere anche qualcosa tipo di voi, perché a noi piace sapere, siamo curiosi, siamo veramente molto curiosi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. We'll be right back.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Da mezzanotte alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con Disco Fever. Alla selezione il maestro Pachimele.
1: She's crazy like

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchimene.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su

ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Kiss in the Pink, One Step. Dal 1986 Madonna, Papa Don't Preach. Papa Don't Preach, I'm in trouble deep. Papa Don't Preach, I've been losing sleep. Dal 1982,

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Brian Ferry, Slave to Love, e Sandy Martin, Modern Lover.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo risveglio

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un'altra puntata di Master Jack? Benvenuti, welcome everybody su Ritmo 80. Anche questa volta tre pezzi assolutamente compressi, energici, ma soprattutto mixati
3: con sapienza, con la scella abbassata, che è meglio. Il piacere che mi arriva tutto quanto l'ho letto qua.
2: E li abbassi sul serio?
3: Mettiti un po' di 4711, l'acqua di Parma.
4: La Parmala.
3: Sì, la famosa Parma, l'acqua. Sì, era finito il latte e messo l'acqua.
2: Residuo fisso amianto, c'è scritto. Università di Chernobyl. Cominciamo questo bel puntatone. Ascolteremo subito gli originali con I Love You Baby.
3: Aia, I Love You Baby.
2: Aia.

E a questo punto arriva lui, Matt Stuntman, attore, Stuntman, ha fatto di tutto, poi anche cantante nel tempo libero. Poi a un certo punto ha visto Eric e Morillo, ha detto, ma figlio, quasi quasi. Real to real, can you feel it? Dal 94, can you feel it, baby, can you feel it, baby?

0: Abbiamo chiuso questa puntata con il CLS Can You Feel It?
1: Stupendo.
0: Va bene, abbiamo chiuso questa puntata con l'ultimo passaggio mixato. Passaggio, mi diceva una volta. Hai fatto il passaggio mixato, eh? Bello. Del nostro Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima. Per tutte le info che ci riguardano, per visitare un po' il nostro mondo, Masterchef 90 sulla pagina Facebook. E per vedere anche i video mixati, che non sono mixati, ma mixati, che sono video. Sì, era una papera dove mi sono salvato in calcio d'angolo aggrappandomi lo scoglio dalla paura del merda, ricommutata in un termine un po' neologistico. Neologistico non esiste, un neologismo. Vabbè, i video mixati li ascoltate, li vedete soprattutto dalla pagina, sulla pagina anche nella di Dennis Jack, che è Dennis Jack. Va bene, ciao
2: ciao. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80
0: Meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il bel tempo bene o male da nord a sud, da segnalare solo qualche temporale di calore che si forma sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, fino ad arrivare anche all'Appennino meridionale, però sono fenomeni isolati e di breve durata. Semmai è molto più importante il discorso del caldo, che si sta già facendo sentire in maniera pesante in molte zone del paese. Le aree più bollenti sono la pianura padana e le zone interne del centro-sud, con punte che possono anche superare i 35 gradi, e verso il weekend temperature in ulteriore aumento. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
2: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1990, mixati da Davide Ferrarini. E partiamo alla grande con Cosa ti farei, Fiordaliso.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: C'era una canzone, era meravigliosa, perché metà della canzone era in una tonalità tipo bassissima, l'altra metà della canzone era altissima. Tu te la ricordi?
2: La ricordo
1: ti faccio sentire, no, ti faccio sentire.

80 dove suona il Festival Mar. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1990. E c'è un 45 giri davvero strasuonato nei jukebox. Con Giusto Tullio De Piscopo.

veramente molto atteso. Si chiama, è praticamente lo spazio Spiagge Lune e il protagonista è un amico nostro. Allora, dunque, in francese si dice petite fleur, in tedesco non me lo ricordo in questo momento, in inglese little flower, in cinese ciuri ciuri, in italiano si dice rosario fiorello.

0: Treni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Grazie
2: Fiorello,
1: la fai Cucci.
2: Fiorello,
1: vieni, prendi un abbraccetto tesoro. Abbiamo il camerino vicino a sala Cruz

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 e sul nostro palco sono pronti i Duran Duran.
2: Pick it up, this will get you out of your head.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ci spintiamo?
2: Sì,
1: che ci spintiamo.
2: Perché quando ci spintiamo vuol dire che
1: sul lì stanno preparando qualcosa.
2: Devono preparare tutti gli strumenti per un altro gruppo.
1: No, più che strumenti vedo un balletto.
2: Un balletto.
1: Signorina, mi scusi, salve. Come va?
3: Bene, grazie.
1: È pronta per ballare?
3: Prontissima.
1: E lei deve rimanere in questa posizione?
3: Yes.
1: E se io le facessi il solletico? L'ha messa giù, hai visto?
2: Ma soprattutto se non presentassimo la cantante, lei rimane così.
1: Tu rimarresti così tutto il tempo? Vabbè, ma la cantante io vedo che è già pronti. Andiamo dalla cantante.
2: Andiamo
1: dalla cantante.
2: Signorina, facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
1: Signorina cantante?
2: Scusi.
1: Excuse me.
2: Hello.
1: How are
2: Hello.
1: You?

0: tanto di parlarvi dell'ormai famosissima festa in spiaggia.
1: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

0: al Festival Bar con Ritmo 80.
1: E siamo giunti al grande momento, quel momento in cui decretiamo il vincitore. Allora, il più suonato dell'estate del 1990 è la canzone di Italia 90. Sul nostro palco, Notti Magiche, Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Beppe e Matt.

I'm gonna go to the hospital.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix. Daniele Petronelli.

0: della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Master Chat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Master
1: Chat. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

Sogno cicatrice.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Canti e sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM Dub App e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti,